ce ne pensa la fanatera, se ne temi ochi cosa posate da, farot la bomestire cosa tonale, messe van i decolo.

essere meglio gli scemi tu c'è visto che sui sala scorza tu che ve o davar la croce e vede me